Kita sekalian request di WhatsApp 0811 380 7878 atau di telepon aja di 7502 05, dan ingat mention kita di sosial media di @drokinlife.bali.